Cristo. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: The Music Show, Mind Positivo Radio.
1: Broadcasting 24/7 to 175 Radio. Broadcasting 24/7 to 175 countries.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.